per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, buona parrucca, resto la barba, resto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.